E quando la notte scende su di me, io penso a te, e tutto gira, e tutto gira. La telefonata, sono innamorata, malata per te.

0: Ti ho chiamato per dirti che ti amo.
1: Estás sintonizando FM Estéreo Ticul.